0: me piace moltissimo.
1: Ciao, ciao.
0: Una cosa
1: benvenuta.
0: Ci siamo.
1: Eh?
0: Com'è?
1: Benvenuta.
2: Qui era un sax.
1: Ok. Sì.

Dunque, Rush è una donna. Ovunque, Madonna, Madonna, Madonna. Allora, guarda la palla. Finora, cavalla, cavalla, cavalla, cavalla. Mango, dritta, carota. Fandango, Toyota, Toyota, Toyota, Toyota. Silva, laggiù nella belva. Salva, selva, selva, selva. Picchio dal pozzo. Bo, bo, bo.